già che va sperlivo mio, uro per di strada, hai già super buona smoras frutto salza, ma hai vasi van dendo, e sei van water club, e tu come a dag van weg, wat zo